mezza mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

Da gira, gira, ogni coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'asfalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la scorta fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,

ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così

Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

0: Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo.
3: La